0: comparte y comparte. Está en todas partes. Ponte. Exa FM 89.9.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.